Martini Survivor, I Can Hold Back. Sotiri Joe Vaccaro, lo stesso nell'età, l'età di mia. Double Trouble, dalla mia, io vorrei segnare, che scala da dosso me l'avete avuto bravi. Si segna gli Night Tracks, tenendo 8 cronie da Night Tracks, con 8 cronie. Fica me, se ricordo 8 cronie liturgia, Rock Radio Michele, su se cadono in testa e